0: You fucking with the ultimate.
1: Con
2: tra ban
3: da
4: con
2: tra bon
3: da
0: con
2: tra ban
3: da
0: good
2: tra
4: bon
3: da
2: con
4: tra
2: ban
3: da.

0: Ma sarò la Dava?
1: E come va? Di mezza val come va? A chi ne ha toccato un parte? Chi sarà il primo in disparare? Di chi controlla?

0: Con
1: tra banda.
2: Con
1: tra banda.
0: Con
1: tra banda.
0: Con
1: tra
2: banda.
1: Con tra
3: banda. 91.4 FM. Barcelona.

0: Con
1: tra
2: ban
3: da
0: con
1: tra
2: bon
3: da
0: con
2: tra ban
3: da
0: con
2: tra
3: bon
2: da
1: con
2: tra
1: ban
3: da.